die Gypsy Kings. Volare, Nel Blu, Di Pinto, Di Blu. Und dann Dario G., Karneval.